0: tipo, si va.
1: Sí, bueno.
0: Nel senso una nanzio e dei ciuro come se fosse un team infinity QX8 white and colored version is showing 2 22 or 26 like they don't have an insurance page attached.